0: che perla, caleste oro per la sa che perla, caleste oro per la sa che perla, caleste oro per la sa che perla. Jerusalén sa maiora che, Jerusalén a che marca, calena casa core camake, poncona casa per la camake. Jerusalén sa maiora che, Jerusalén a che marca, calena casa core camake, poncona casa per la camake. Jerusalén sa maiora che, Jerusalén a che marca, calena casa core camake, poncona casa per la camake. O kaman kan wakas khanyane, o kamar kan wakas khanyane, tate to sawa oi wasetane, tate to sawa oi wasetane, kose se tawa hakas khanyane, kose se tawa hakas khanyane. A su nombre, Lore, solamente tu nombre, Lore.
1: 10:30.
0: Ukamsa sin alot sin malak pa chaka pa justa ta makil ukala wan sana kami tasi kita ita tito kunat sumaka arm tasi ay manista kam ita ita tito alak pa chanke dios ta alak pa chanke oke siya papa may late ita klak lekat lekat ita ita kulian dios ta ta ukamsa sin may tasin suma akam sa sinyatis ay asta o kato humag arm tayo kasi hiwag pin mo na ako tatay humag am tayo si takta tito kaya na kayo mampiliit kasi talak pa siya kapas yung tata sa sinmay tasin suma humana kaya na santo sutim karo yos ako kaya unta ni